Negri, si caiuti un pao di nuovo Brunswick, noi. Si si si ende, 96.9, si può pulire tu, e pur nu, sa via di lì, pulire da me.